0: camera che sono anziché.
1: Dispatch 514. Will you call mortuary for 805?
2: Well.